0: La evolución del periodismo en un formato claro, dinámico, evolutivo.
1: Sintonizás a través de las ondas de la poderosa 103.3
0: Urunderí FM.
2: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai, sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,